0: dinona duguda siru la da foro sukoro moke su ani mom so su dugu makoro bawo korani klebi bani kenyaka sani
1: ami
0: kalpado bolo flying away maya gashi tande mabe mukotu.

mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè.